0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Radio 6023. Il remix sagace di Davide Borghi.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Butta fuori i tuoi pensieri o finiranno per ucciderti.

0: CEO di TTA, Mike Check. Tommaso, alias Piotr, ascolta 6023. Bombo.
1: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Szydło al 10° posto e il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
1: Eurofonica.
3: Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono tre delle cinque donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la quarta economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tre cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balance Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico, il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%, con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra. Infatti il Regno Unito è stato travolto dall'ondata di scandali a sfondo sessuale delle ultime settimane. Sono, attenzione in particolare, coinvolti parlamentari e ministri inglesi. Ce ne parla di più da Bath in Inghilterra, Sonia Kurzel.
4: Negli Stati Uniti la scorsa settimana protagonista del web e dei social è stato l'hashtag MeToo, che ha portato numerose donne a uscire allo scoperto e a denunciare molestie avvenute in passato da parte di colleghi o datori di lavoro. Non ci è voluto molto perché questa ondata si diffondesse oltreoceano e arrivasse di preciso a Westminster, dove un gruppo di donne ha condiviso inizialmente su WhatsApp storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un'attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo inaccettabile e ha assicurato tolleranza zero per i ministri e parlamentari coinvolti. Ha anche invitato il Parlamento a discutere un piano di azione per affrontare la questione delle molestie a Westminster e ha nominato un nuovo ministro alla difesa, il 41enne Gavin Williamson, una decisione inaspettata e contestata dagli altri parlamentari, causa la sua inesperienza in questo campo. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento, per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Insomma, anche il Regno Unito è stato letteralmente sommerso da questa ondata di scandali sessuali, come se fossero già pochi i problemi del governo di Theresa May alle prese con i negoziati della Brexit. I più complottisti suggeriscono che il polverone alzato su Westminster abbia lo scopo di far crollare la prima ministra. Ce ne parla Sabrina Casanella.
5: Molestie, abuso di potere e giochi di poltrone. Beffardo destino per il puritano Regno Unito e per il primo ministro Theresa May, alle prese con inchieste, codici di condotta e soprattutto rimpassi di governo per risolvere la crisi degli scandali sessuali a Westminster. A rendere lo scenario ancora più inquietante intervengono i rumors circa il neoeletto ministro della difesa Gavin Williamson, chiamato a sostituire Michael Fallon, il nome più importante coinvolto, costretto alle dimissioni da una lunga serie di denunce. Il 41enne Williamson, fino alla scorsa settimana, era il chief whip, ovvero il capogruppo dei Tories, e su di lui pesa il sospetto della sindrome Underwood. Alcuni membri del gruppo lo accusano di essere responsabile della fuga di notizie riguardanti Fallon, leaks che sarebbero stati rilasciati espressamente per prenderne il posto. Resta sul tavolo poi l'ipotesi che Williamson fosse a conoscenza della condotta dei suoi deputati e usasse queste informazioni per fare pressione su di loro. Per la serie, o voti come ti dico, oppure racconto a tua moglie come ti comporti con la tua segretaria. L'intrigo è affascinante, anche se di questi tempi citare House of Cards parlando di molestie e di giochi di potere risulta a dir poco ridondante. Quel che è certo è che Westminster è stata letteralmente bloccata dall'ondata di scandali, proprio mentre avrebbe dovuto dedicare tutte le sue energie alla sempre più lontana conclusione dei negoziati per la Brexit, topic che già di per sé aveva reso instabile il governo May, da giugno privo della maggioranza. Come commenta il Guardian, già da prima dello scandalo sessuale Theresa aveva poche possibilità di mantenere in piedi il suo governo fino alla fine del mandato. Oggi questa prospettiva sembra allontanarsi sempre di più. Per non parlare della credibilità che rischia di perdere agli occhi degli interlocutori europei in sede di negoziato. Insomma, pare che lo tsunami generato dal caso Weinstein a Hollywood abbia investito il Regno Unito con conseguenze davvero inattese. Se da un lato ha incoraggiato e sostenuto le vittime di abuso sessuale a emanciparsi dal ricatto morale dei potenti, dall'altro potrebbe essere stata la goccia che farà traboccare il vaso, già colmo di rogne, della prima ministra inglese. Per Eurofonica, Sabrina Casanella, Roma.
1: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie a raduni. Allora, la Commissione Europea ha deciso di puntare sul rinascimento dei borghi. Cosa farà concretamente il progetto per il rilancio degli Smart Villages? Elvira Fratto.
6: L'Europa ha deciso di scommettere sui suoi borghi. Smart Villages è il progetto finanziato dalla Commissione Europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. A partire dal 2018 la Commissione finanzierà dei progetti pilota pensati per creare dei borghi intelligenti, migliorare la logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di business applicabili a realtà piccole. L'obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali. Ma non si tratterà di un modus operandi unico per tutte le realtà, saranno le potenzialità di ogni singola zona a determinarne il grado di sviluppo. Sono molti i progetti che la politica di sviluppo rurale si è prefissata di raggiungere: modernizzazione delle fattorie, condivisione di dati, rinnovo dei borghi intelligenti, il tutto senza perdere di vista il valore della coesione e dell'autoinvestimento. Saranno infatti gli stessi abitanti degli Smart Villages a proporre nuove idee e a imparare a gestire quelle già realizzate. Sempre all'interno del macro progetto Horizon 2020 si fa strada l'innovazione iniziativa Data Bio, che si propone di impiegare alcune tra le migliori materie prime da silvicoltura, pesca e agricoltura per produrre cibo, energia e biomateriali volti a garantire un'impennata dello sviluppo della bioeconomia. Quasi 100 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione sono stati assegnati ad un totale di 118 programmi di sviluppo rurale per gli anni tra il 2014 e il 2020. I finanziamenti per il progetto provengono dal Fondo per lo Sviluppo Rurale, per la ricerca e per le politiche regionali e le infrastrutture. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: E ad Eurofonica vi raccontiamo sempre anche l'economia. Con il dimezzamento del quantitative easing, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha accontentato la Germania e ha reso meno traumatico il passaggio all'Italia. Dal whatever it takes a oggi, Mario Draghi non ha quasi mai sbagliato. Ma come ha fatto? Ce lo spiega Francesco Cafarelli.
1: Eurofonica.
7: Mario Draghi l'ha annunciato lo scorso 26 ottobre. La Banca Centrale Europea dimezzerà il quantitative easing, cioè l'acquisto dei titoli del debito pubblico degli Stati membri. È dalla sua introduzione nel 2015 che c'è una frattura su questo meccanismo, perché non rientra tra gli obiettivi esplicitamente indicati nello statuto della BCE e, soprattutto, perché si tratta di una politica monetaria ultra espansiva, cioè la creazione di nuova moneta, che è da sempre invisa alla Germania. Gli italiani invece vorrebbero che il QE, come è chiamato, rimanesse così com'è per aiutare la fragile ripresa, mentre i tedeschi vorrebbero un ruolo meno politico della Banca Centrale Europea. Si tratta quindi di una parziale vittoria della linea tedesca, rappresentata dal presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Teutonica, Jens Weidmann. Vittoria parziale, ma non totale. Draghi ha chiarito infatti che il QE, se necessario, potrà ritornare al regime precedente, cioè in caso di crisi continuerà a comprare 60 miliardi di euro in titoli di Stato ogni mese. Ma quello che conta è la strategia comunicativa del presidente della BCE. In estate, infatti, Mario Draghi aveva annunciato che il QE sarebbe stato rivisto in tempi brevi, destando forti preoccupazioni tra gli operatori finanziari. I mercati si aspettavano la fine del QE e una stagione di turbulenze finanziarie. Draghi invece ha annunciato una chiusura graduale del meccanismo, senza scossoni e soprattutto con la possibilità di tornare indietro. Così ha anticipato la reazione dei mercati, evitando forti perdite nelle borse di tutto il mondo. Gli italiani in particolare ringraziano. Fu proprio l'introduzione del QE a fermare la risalita del famigerato spread, il differenziale tra il tasso di interesse pagato sul debito dall'Italia e quello più basso dell'Unione, manco a dirlo, quello della Germania. Il nostro debito pubblico, infatti, è sempre sotto i riflettori a causa della sua mole, 135% del PIL, oltre 2.000 miliardi di euro. E grazie all'opera di acquisto dei titoli italiani da parte della BCE, le pressioni dei mercati finanziari sono state tenute a bada. In parole povere, gli operatori finanziari non hanno ripreso a trattare i titoli del debito pubblico italiano come carta straccia, come fatto nella calda estate del 2011, solamente perché la BCE si è impegnata a tenerne bassi i rendimenti. Se il QE finisce, quindi, torneremo in breve a tempo a vivere le emozioni estive di 6 anni fa, che portarono alla caduta del governo Berlusconi 4 e alla nomina di Mario Monti a primo ministro. L'annuncio di fine ottobre quindi deve suonare come un avvertimento. Draghi ha dato un settennato di tempo all'Italia per mettere a posto la sua economia e non ha mai perso l'occasione per ricordare come le riforme strutturali non fossero più rimandabili. Non sembra che la classe dirigente politica italiana, impegnata com'è a disquisire di bonus televisori, sia consapevole del fatto che il tempo sta scadendo. Nella vita di tutto ha una fine, del resto. Il QE dimezzato scadrà a settembre 2018 e lo stesso mandato di Draghi avrà fine l'anno successivo, 31 ottobre 2019. A succedergli, con ogni probabilità, sarà proprio il falco tedesco Weidmann. Paese avvisato, non è detto che sarà ancora una volta salvato. Francesco Cafarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica.
2: Ma parliamo anche di ambiente. Che cos'è il progetto LIFE? L'idea è che l'Unione Europea finanzia progetti europei green. Ce lo spiega esattamente Clara Stevanato.
1: Eurofonica.
8: L'Unione Europea investirà 83 milioni di euro in 31 progetti ambientali per rendere l'Italia più green. Ce ne sono di tutti i tipi, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di animali rari, come il capovaccaio, piccolo avvoltoio in via di estinzione nel sud Italia, dalla sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci per abbassare l'inquinamento dell'aria, allo studio per rendere più verde il processo di produzione del grana padano. Tutti progetti possibili grazie al pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro destinati al programma LIFE, che riguarda 4 macro temi: la salvaguardia della natura e della biodiversità, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e infine la divulgazione scientifica e le campagne di sensibilizzazione. Il programma, nato nel 1992, ha cofinanziato oltre 4.500 progetti, con risultati visibili nel breve e lungo periodo. Pensate che nel solo 2016, su un totale di 170 progetti europei finanziati, l'Italia si è classificata al primo posto, 31 progetti vinti per un totale di 83 milioni di fondi ricevuti. Sul podio anche Spagna, con 79,4 milioni di euro per 44 progetti, e Paesi Bassi, con 33,5 milioni di euro per 5 progetti. Uno degli esempi più interessanti è stato il progetto quadriennale coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cofinanziato dall'Unione Europea al 60%, relativo alla ricostruzione di dune e barene, cioè piccoli isolotti sabbiosi semisommersi tipici dell'ambiente lagunare, e della vegetazione lagunare e litoranea autoctona in 2000 siti costieri in Veneto. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale ambientale allo UAV di Venezia, ci dice che il progetto di salvaguardia della biodiversità lagunare ha portato in soli 3 anni alla completa ricolonizzazione di alcune aree della laguna. I finanziamenti europei hanno permesso di piantare nuove fanerogame marine, ovvero piante simili alle alghe ma più complesse, perché dotate di radici, fusto, fiori, foglie e semi. La natura poi ha fatto il resto, infatti i semi prodotti da tali trapianti, grazie al vento e alle maree, hanno innescato un ripopolamento diffuso, producendo risultati significativi in termini di ricostituzione dell'habitat lagunare. Clara Stevanato per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Caparezza con Ti fa stare bene, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo durante questa settimana, adesso è il momento appunto dell'approfondimento. Mi hanno raggiunto infatti Antonio Megalizzi e Andrea Fioravanti, due dei caporedattori di Eurofonica. Ciao Andrea, ciao Antonio.
9: Ciao Nicola.
10: Ciao Nicola.
2: Allora, Antonio, partiamo dal tema che secondo me a livello di Europa è quasi più importante, cioè cerchiamo di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea in tutto questo confusione che si è sviluppata in Catalogna.
10: Ma l'Unione Europea in realtà può fare poco o niente, a parte immolarsi in dichiarazioni che vanno a difendere la Spagna. È stata singolare la richiesta di aiuto di Puigdemont. L'Europa funziona così, no? Quando ci hai a che fare ti dà un po' di fastidio e ne parli male, la incolpi di tutto. Quando invece sei un po' all'angolo chiedi il suo aiuto. In realtà si tratta di una questione interna nell'Unione Europea, ma neanche, come dire, il diritto internazionale più canonico può farci nulla, nel senso che Puigdemont e i suoi consiglieri hanno violato in questo caso la Costituzione, quindi è affare insomma del governo spagnolo. E tra le altre cose, diciamo, più che immolarsi in una dichiarazione nella quale ovviamente Spagna, facendo parte insomma dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, ovviamente si difende l'operato della Spagna, pur condannando, diciamo, la reazione magari un po' troppo violenta delle forze dell'ordine spagnole, l'Unione Europea non può fare.
2: Certo, però ci sono delle ripercussioni inevitabili a livello europeo. Abbiamo visto il Banco Sabadell, la Caixa e anche dei grandi colossi, tra cui quello del gas naturale, che se ne sono andati o hanno annunciato che se ne andranno da Barcellona. Quali sono quindi le ripercussioni a livello di Unione Europea?
10: Ma è sicuramente un po' come, ripercorrendo un po' anche il caso della Brexit, che è similare sotto certi punti di vista, credo che gli stessi indipendentisti catalani non si aspettassero questo tipo di reazione e questo tipo di successo immediato del referendum, e che non sappiano effettivamente come comportarsi. Tra l'altro paventano l'ipotesi di non uscire dall'Unione Europea, tra le altre cose, quando sono stati smentiti dal paese e dalla Commissione Europea stessa, che ha ribadito che se un territorio di uno Stato membro, in questo caso la Spagna, smette di essere parte dell'Unione Europea perché decide di diventare dipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare a essere applicati a quel territorio. Quindi se vuole diventare membro, in questo caso la Catalogna, deve fare di nuovo la richiesta secondo l'articolo 49 del trattato.
2: E a quel punto c'è un problema.
10: C'è un grande problema, perché questa richiesta deve essere accettata da tutti gli Stati membri. Vi pare che la Spagna, dopo tutto sto macello, va a accettare che la Catalogna entri in Unione Europea? Quindi,
2: però,
10: insomma, difficile.
2: Sì, sì, assolutamente. Però direi che è difficile un po' a livello generale. Cioè, questo casino in Catalogna ha un po' il sapore di déjà vu che abbiamo visto anche con la Brexit, l'abbiamo visto tantissime volte. C'è un piano B?
10: Ma tecnicamente non c'è nessun piano B, o almeno se c'è non ce l'hanno svelato gli amici della Catalogna, come in realtà non ce l'hanno svelato neanche gli amici della Brexit, perché a quanto pare il governo inglese è in alto mare e, come ben sappiamo, il fautore della Brexit, Nigel Farage si è dimesso tipo una settimana dopo aver promesso mari e monti, anzi stanno ancora aspettando tutti questi miliardi che devono andare alla sanità inglese, che saranno risparmiati, no, dalle tasse in favore dell'Unione Europea. Quello che sembra è che i principali antagonisti, diciamo, di questo, possiamo chiamarlo sistema, no, come è stato Farage, come è stato Puigdemont, pensassero, ma questa è la mia personale opinione, di poter campare di tutto questo, di questa cosa, di questo ruolo, e che si sia ritorto un po' contro, si sia ritorto un po' contro, insomma, si sia ritorta un po' contro la situazione. Non si aspettassero questo successo. Adesso credo che non sappiano effettivamente cosa fare.
2: Ma anche a non sapere cosa fare, sembra che ci siano altri politici influencer a livello internazionale. Diciamo che si potrebbe riassumere questo concetto, Andrea, con una frase un po' dal sapore strano, cioè è semplice fare gli indipendentisti con il referendum degli altri, no, Andrea?
9: Sì, quando si guardano le situazioni all'estero è sempre più facile giudicare, anche perché non riguarda noi. Il punto è che, come diceva giustamente Antonio, i populisti non hanno dimostrato di avere un piano B. Adesso noi non vogliamo fare la solita trasmissione per cui l'Unione Europea è perfetta e non deve essere cambiata. Però se i populisti da una parte sono proprio chiamati così perché rispondono alle esigenze, del paese che non riesce a accettare la globalizzazione, che vorrebbe avere una piena occupazione,

0: nel dibattito della Catalogna, e tutto questo giro riguardo il referendum. Cioè, si è parlato molto del referendum e poco di quello che in realtà è stato fatto dal punto di vista legale. Cioè, mancano tutte le condizioni di base per fare un referendum. Cioè, per dire, un giornalista del Paese ha votato due volte senza essere scoperto, hanno votato addirittura anche i bambini. Ma passando anche sopra tutte queste irregolarità, al referendum hanno votato solamente meno del 45% dei catalani. Cioè, vuol dire che quasi 6 catalani su 10 sono rimasti a casa. Quindi già normalmente adesso, guardando le elezioni della Sicilia, ci stiamo lamentando del fatto che abbia votato così poca gente. Ma pensate che possa essere legittimo fare la secessione con così poche persone che votano? Cioè, personalmente, per far sì che ci fosse una secessione, dovrebbe, non so, l'80% delle persone dovrebbe dire di sì. Il punto è che votare poi alla fine è la cosa più facile, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Antonio. Cioè, va bene far sfogare la popolazione, magari anche disinformandola, o meglio, non informandola bene, però poi non si ha un piano B. E soprattutto, se si fa una cosa talmente illegale, poi non ci si può nascondere dietro la burocrazia e i lacci e i lacciuoli delle leggi. Cioè, è questo che mi ha un po' colpito di Puigdemont. Da una parte un referendum illegale, dall'altra lui si sta attaccando a tutte le leggi possibili, che siano le leggi del Belgio o quelle spagnole della Costituzione.
1: Senti, proprio a proposito del Belgio, allora Puigdemont adesso è a Bruxelles, ha fatto questa richiesta d'asilo. Non è un po' strano che l'Unione Europea permetta delle richieste d'asilo all'interno degli stati dell'Unione?
0: Questo è un aspetto particolare. Quando parliamo di migliorare l'Unione Europea, dico proprio da questo punto di vista, trovo che sia inconcepibile il fatto che uno stato all'interno dei 28, o nel futuro 27 quando andrà via il Regno Unito, possa permettere una cosa del genere. Cioè, non possiamo pensare che uno stato possa ammettere la richiesta del diritto d'asilo da uno stato dell'Unione. Me lo posso aspettare se la persona viene da un paese extra UE, ma così vuol dire anche una mancanza di fiducia interna. Ora spieghiamolo anche agli ascoltatori: come loro sapranno, il Belgio vive una situazione particolare, perché tra Valloni e gli abitanti delle Fiandre si vive in una sorta di guerra civile permanente. Il governo ci ha messo quasi 580 giorni prima di formarsi, cioè non stiamo parlando di una situazione normale. E forse anche per questo la capitale dell'Unione Europea è proprio a Bruxelles, un po' per fermare questa divisione interna. Ed è questo forse la cosa che bisogna cambiare appena questa questione indipendentista finirà. Cioè, non è possibile un vulnus del genere nella democrazia europea.
2: Permettimi di dire un'altra cosa, Andrea, visto che può servire da monito, diciamo, per il Veneto di turno, visto che adesso c'è questa proliferazione di regioni autonome all'interno dell'Europa che proclamano questo principio di autodeterminazione dei popoli, che innanzitutto, secondo il diritto internazionale, non è inteso come il diritto alla secessione, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, staccarsi, crearsi un referendum ad hoc e darlo per valido, ma soprattutto questo tipo di diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto solo in alcuni casi specifici, cioè dove c'è un dominio coloniale, dove c'è un'occupazione militare di una forza straniera o dove vengono compiute gravi violazioni dei diritti umani. In tutti questi casi la Spagna penso che non sia colpevole dei reati che abbiamo appena citato. Quindi quando parlate di principio di autodeterminazione dei popoli, state attenti a quello che citate.
1: E insomma, ve le siete sentite da Antonio Megalizzi. Allora, durante la puntata di oggi abbiamo raccontato anche, abbiamo anche parlato di donne, abbiamo parlato di potere e di donne, e c'è qua a livello di Catalogna una donna mandata un po' in modalità Deus Ex Machina dal governo Rajoy. Chi è questa Soraya Sáenz de Santa Maria, Andrea?
0: Avete presente Pulp Fiction, dove ci sono i due gangster interpretati da Samuel Lee Jackson e John Travolta che uccidono per sbaglio una persona e non sanno come liberarsi del corpo? Ecco, nel film loro chiamano il signor Wolf, che arriva a bus e dice la famosa frase: sono il signor Wolf, risolvi i problemi. Ecco, per spiegare chi è Soraya Sáenz de Santa Maria si può usare questo film, perché lei è la donna che il governo manda ogni volta che c'è un problema. Facciamo degli esempi. Ebola nel 2014, un'infermiera contrae il virus, mandano lei a risolvere la situazione. Nel 2015 l'aereo della Germanwings, questa compagnia low cost tedesca, si schianta sui Pirenei. Chi mandano? Sainz de Santa Maria, è diciamo il volto giovane del partito, che tra l'altro tra le deleghe, oltre a essere vicepresidente del governo, ha anche quella dei rapporti con le regioni. È considerata diciamo una donna forte, non ha particolare carisma, anche perché a essere compagni di viaggio di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, non è che si brilli per quella qualità, però è affidabile ed è molto interessante la sua figura, perché è stata mandata proprio lei, che è anche accusata di aver mandato la Guardia Civil, quindi la polizia castigliana, è stata mandata proprio lei, secondo i socialisti che hanno mandato una mozione nel Parlamento spagnolo. Questa Sainz de Santa Maria sarebbe stata lei a mandare la Guardia Civile a picchiare i manifestanti, diciamo, per reprimere il voto. E quindi questo è un personaggio un po' di luce e ombre, perché da una parte è vista come una donna molto pratica e quindi sarà lei la normalizzatrice della Catalogna, quindi gestirà gli affari correnti come prevede l'articolo 155 del codice spagnolo, la Costituzione spagnola, che dice se c'è uno Stato che diciamo ribelle, allora noi mandiamo il governo, e a rappresentare il governo c'è proprio lei. Il problema è che secondo molti analisti spagnoli è lei che ha causato tutto questo, perché non ha mai sentito le ragioni dei catalani. Ora, a me non interessa dire chi abbia ragione o meno, anche perché è una questione talmente complessa sui concetti di autonomia eccetera, però dobbiamo dire che lei ha sempre dato, come dire, non ha mai dato ascolto, è sempre stato un muro di gomma su cui i catalani si sono un po' scontrati. E adesso lei dovrà regolare la situazione.
1: Certo, e in questa situazione idilliaca a questo punto qualcuno dovrà andare anche a votare. Qual è lo scenario?
0: Beh, Puigdemont dal Belgio vorrebbe fare una campagna social, cioè vorrebbe, nel tentativo di non essere arrestato dalle prigioni di sua maestà Re Felipe VI, vorrebbe condurre la campagna elettorale dalla capitale belga. Il suo obiettivo è chiaro, cioè vuole una lista unica, anche perché riunire tutti gli indipendenti si sarebbe una grande mossa politica e gli garantirebbe sicuro un posto all'interno delle istituzioni. Adesso noi non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giuridico il processo, però sarebbe una mossa politica forte. Il problema qual è? Che adesso tutti si vogliono dividere le spoglie degli indipendentisti, perché molti leader sono stati mandati in galera e adesso subiranno il processo, però ci sono altre figure politiche che vogliono approfittare di questa corsa elettorale per accreditarsi, e tra le liste quella più in forma è la sinistra catalana, che già da tempo si è fatta sentire molto nel Parlamento spagnolo. Ecco, la speranza di Puigdemont è una lista unica. Quello che succederà, una grande balcanizzazione di partiti probabilmente, quindi alla fine si giocherà, sarà questa la domanda fondamentale: chi comporrà il governo indipendentista? Perché gli indipendentisti, se li mettiamo tutti insieme, non superano il 48%, non l'hanno fatto mai negli ultimi 40 anni, cioè da quando c'era la democrazia. Quindi uno dei partiti potrebbe staccarsi e appoggiare un governo di moderati che vogliono collaborare con il governo. È questa forse la previsione che possiamo fare in questo casino della Catalogna.
1: Insomma, una situazione veramente complicata in Catalogna e anche in Spagna. Abbiamo provato a raccontarvela. Grazie allora a chi l'ha raccontata con me. Grazie a Andrea Fioravanti.
0: Grazie a te per questa meravigliosa diretta.
1: E grazie a Antonio Megalizzi.
2: Grazie a te, Nicola.
1: E allora, insomma, si conclude questa puntata di Eurofonica. Vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Catalogna, vi abbiamo parlato come sempre di economia, di ambiente e di tantissimi altri temi. La settimana prossima torniamo, prendiamo un mezzo di trasporto ancora non ben definito, in qualche modo raggiungiamo Strasburgo e la sede del Parlamento Europeo. Da lì, come sempre, vi racconteremo di cosa si parla in una puntata speciale, come tutte quelle che facciamo da Strasburgo, mercoledì prossimo alle 19 alle 20, che poi è l'orario classico di Eurofonica. Buona serata, ciao! Eurofonica.
3: Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
3: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica. Eurofonica.
1: State ascoltando Eurofonica su una qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni. Sono passate da pochissimo le 19 e oggi, come sempre, in 30 minuti di GR e poi con un talk e un'intervista vi racconteremo che cosa succede in Unione Europea. Partiamo con una notizia di qualche giorno fa, ormai della settimana scorsa, perché è nata una nuova cooperazione a livello militare all'interno dell'Unione Europea per la difesa. Si chiama PESCO e ci racconta di più Sonia Kurstel.
6: Eurofonica. Lunedì scorso a Bruxelles 23 nazioni hanno firmato un patto per la cooperazione alla difesa. Federica Mogherini l'ha definito un giorno storico per la difesa europea. E come darle torto? D'altronde l'idea di una maggiore integrazione europea a livello di difesa ricorre da anni. E le linee base per l'istituzione della cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea, in breve PESCO, erano contenute già nel Trattato di Lisbona del 2007. Gli stati non firmatari dell'accordo sono Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Malta e Portogallo, ma l'adesione volontaria è aperta a chi volesse aggiungersi. L'accordo decisamente ambizioso è stato portato avanti da Francia e Germania, ma perché adesso? Il motivo che spicca è l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, che storicamente si è sempre opposta ai piani di sicurezza comune. Il primo documento con le linee guida della PESCO è infatti stato presentato il giorno dopo la Brexit. Ciò che più sorprende di questo patto è che è vincolante. Non è solo una dichiarazione di buone intenzioni. La lista degli impegni che gli Stati membri devono rispettare è composta da 20 punti, la cui attuazione sarà monitorata. Tra questi, aumentare le spese militari per avvicinarsi al 2% del PIL, creare una forza di reazione rapida, aumentare sempre di più il livello di integrazione fra gli eserciti e la creazione di un fondo europeo per la difesa da 5,5 miliardi di euro all'anno per finanziare ricerca, sviluppo e una percentuale per l'acquisto delle apparecchiature militari. Il risvolto economico dell'accordo è decisamente importante e è sottolineato nell'idea di ottimizzare le spese a livello di armamenti. Il ministro degli affari esteri tedesco Sigmar Gabriel particolarmente ha fatto notare che l'Europa spende il 50% più degli Stati Uniti in difesa e ha solo il 15% della sua efficienza militare. L'iniziativa dunque punta a spendere di più, ma in modo più coordinato nei sistemi di difesa e far sì che gli Stati membri siano più integrati dal punto di vista militare. Nonostante gli accenni del presidente della Commissione Juncker a un esercito europeo, l'opzione rimane al momento improbabile, perché a livello di Stati manca un'intesa comune. Non è questo un punto di arrivo. Dopo la firma degli Stati della PESCO, l'accordo è affidato al Consiglio, che dovrà prendere una decisione a maggioranza qualificata entro la fine del 2017. Ma è una dichiarazione molto forte sia a livello simbolico che politico per un'Europa più efficiente e indipendente dal punto di vista della sicurezza comune. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
1: Eurofonica. Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Io sono Nicola Pifferi e avete appena sentito Sonia Kurz che vi raccontava un po' in che direzione si va su questa difesa dell'Unione Europea. Altro tema al centro delle discussioni europee è quello del lavoro. Perché? Perché vogliamo dare pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, vogliamo dare condizioni di lavoro eque e vogliamo puntare sull'inclusione sociale. Non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che infatti ha proprio costruito un pilastro, che non vuol dire che si sono messi con la calce e con i mattoni, ma significa che si va a legiferare, o almeno a discutere, a livelli molto molto alti. È quindi quello di cui parliamo, il pilastro dei diritti, il pilastro europeo dei diritti sociali. Ci spiega di più Lorenzo Pelucca.
7: Eurofonica. 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro. È questo il risultato del Summit Sociale per il Lavoro e la Crescita Equi, terminato il 17 novembre a Göteborg, in Svezia. Un vero e proprio momento storico, celebrato, non a caso, nella patria dello Stato sociale e del welfare. L'Unione Europea ha così adottato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, ovvero uno strumento pensato per rafforzare il sistema della protezione sociale. L'obiettivo è adottare un quadro di riferimento per monitorare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri coinvolti e indirizzare le riforme a livello nazionale. Questo è il momento di far nascere un'Europa sociale, ha detto Juncker in un breve commento a conclusione dei lavori. Ci sono voluti 20 anni per applicare la decisione del summit sull'occupazione del 1997 in Lussemburgo, che aveva indicato di ripetere un tale evento ogni anno, ha ricordato lo stesso Juncker, visibilmente soddisfatto per la piena adesione di tutti gli Stati membri al pilastro. I principi e i diritti sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali sono articolati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. La realizzazione di quanto stabilito nel pilastro sarà comunque un processo lungo e dinamico. Saranno necessarie, infatti, ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Il documento di Göteborg confluirà in un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio europeo nella sua riunione di dicembre. Già lì vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
5: Eurofonica.
8: Eurofonica.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: All'Eurofonica siamo anche molto vicini alla vostra salute psicologica. Allora, avete presente quando aprite il libretto online della vostra università, guardate i voti e piangete disperatamente? Ecco, potrebbe succedere anche ai colossi della tecnologia. Stiamo parlando di Google, Facebook, Amazon e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sembra che prima o poi debbano tornare a pagare le tasse. Ci parla di Web Tax proprio Silvia Pegurri.
5: Eurofonica.
10: La Web Tax continua a far parlare di sé nel dibattito pubblico. Ma cosa si intende con questo termine? L'obiettivo per la fine del 2018 è quello di tassare in modo equo i colossi del web come Amazon, Apple e Google, che tra il 2012 e il 2016 hanno di fatto eluso 69 miliardi di tasse in Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il buco nel bilancio sarebbe di circa 120 miliardi di euro, che sarebbero potuti essere spesi nella lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e nel rafforzamento del digitale. L'attuale quadro fiscale in vigore nei paesi dell'Unione Europea non si adatta alle realtà moderne, in quanto concepito per tipi di economie che non prevedevano l'enorme successo di Internet e che quindi non possono comprendere attività basate sempre di più su beni e dati immateriali. Basti pensare che l'aliquota fiscale effettiva delle società digitali nell'Unione Europea è stimata in una cifra pari alla metà di quella applicata alle società tradizionali e spesso molto meno. Si punta quindi a una riforma fondamentale delle norme fiscali internazionali, che garantirebbero un migliore collegamento tra il modo in cui il valore viene creato e dove è tassato. Per arrivare a tale risultato, gli Stati membri dovrebbero convergere su un'unica forte posizione, in modo da arrivare a risultati significativi nella relazione dell'OCSE al G20 della prossima primavera. Ma la Web Tax ha anche dei nemici. Infatti non tutti i paesi europei sono a favore di questa riforma. In particolare i paradisi fiscali quali Lussemburgo, Malta e Irlanda, che ha concluso un accordo con Apple, secondo il quale il gigante di Cupertino avrebbe dovuto versare nel paese solamente un'aliquota effettiva pari allo 0,005%. Nonostante queste opposizioni, però il progetto va avanti, con i quattro paesi firmatari, ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna, che portano avanti il progetto.
5: Eurofonica.
1: Anche la politica europea ogni tanto può sembrare veramente divertente. Ed è sembrata divertente l'altro giorno, lunedì sera, quando tutti quanti attaccati al cellulare seguivamo lo spoglio delle votazioni su quale città dovesse accogliere l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo la Brexit se ne deve andare da Londra. Si sperava tanto in Milano, alla fine non è andata per Milano, ma è andata per Amsterdam. Ci racconta esattamente che cosa è successo e come è stata scelta Amsterdam Francesco Cafarelli.
5: Eurofonica.
11: Lunedì 20 novembre si è votato per l'assegnazione di due agenzie europee che con la Brexit sposteranno la loro sede da Londra ad altre città del continente. Si tratta dell'Agenzia Bancaria Europea EBA e dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, assegnate rispettivamente a Parigi e Amsterdam. Si tratta di una decisione molto importante per le città prescelte, sia in termini di prestigio sia di posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, infatti, l'EMA avrebbe garantito oltre 3.000 posti di lavoro di grande qualità, dato che gli incarichi pubblici europei notoriamente molto ambiti, ad esempio per il livello di migliori condizioni contrattuali e migliori condizioni anche economiche. La scelta è stata presa secondo votazione in seno al Consiglio dell'UE, che ha riunito i 27 ministri per le politiche europee degli Stati membri in una votazione a più turni. Al primo turno ogni Stato ha avuto 3 voti a disposizione, da dare in ordine di preferenza a 3 città, quindi 3 punti andavano alla prima, 2 alla seconda e 1 alla terza. Al secondo turno si è votato tra le prime 3 emerse, cioè Milano, Amsterdam e Copenaghen. Quest'ultima nel secondo turno ha ricevuto soltanto 6 voti su 27 ed è stata eliminata, lasciando la città meneghina a vedersela con la Venezia del Nord. Purtroppo, dopo una prima votazione finita in pareggio 13-13, complice l'astensione della Slovacchia scottata dalla prematura eliminazione di Bratislava, al sorteggio l'ha spuntata Amsterdam. Grande l'amarezza di Milano, che però, per bocca del sindaco Sala, ha rivendicato la sua importanza e la soddisfazione nell'arrivare a giocarsi l'assegnazione di un'istituzione così prestigiosa con 2 capitali europee. L'autorità bancaria europea invece è stata assegnata a Parigi, anche qui al sorteggio, dopo il testa a testa finale con Dublino. A sorpresa è stata esclusa Francoforte che, essendo la sede della Banca Centrale Europea, sembrava la naturale designata per ospitare anche l'EBA. Probabilmente hanno pesato le complicate trattative per la formazione del governo tedesco, che hanno distratto il governo teutonico dal perseguimento della più potente delle due autorità, a vantaggio di Parigi, che ottiene così un notevole risultato politico. Resta il rammarico per Milano e per l'Italia, così come la confermata convinzione che all'ombra della Madonnina risiedano oggi le maggiori speranze di visibilità e prestigio internazionale per il bel paese. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
5: Eurofonica.
1: Insomma, l'EMA non arriverà in Italia, non arriverà a Milano e c'è forse, per non piangere, da ridere per come è stata scelta appunto Amsterdam al posto dell'Italia, anche se in realtà è anche, diciamo, razionale che possa essere scelta così quando due città arrivano pari merito. C'è però in Italia un'agenzia europea, è quella per la sicurezza del cibo, è a Parma e ci racconta esattamente che cosa fa Elvira Fratto.
5: Eurofonica.
12: Conclusa la disputa per trovare la nuova sede dell'EMA, alziamo i riflettori sull'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel 2002 e da sempre situata a Parma, è completamente finanziata dall'Unione Europea, ma agisce in maniera del tutto autonoma rispetto agli Stati membri, al Parlamento e alla Commissione. Una serie di emergenze alimentari nell'Europa degli anni 90 hanno fatto sorgere l'esigenza di un'agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza alimentare, per prevenire e contrastare gli effetti dannosi legati all'alimentazione. Non solo, l'EFSA ha separato la valutazione dei rischi dalle loro modalità di gestione per approfondirne gli studi e negli anni ha notevolmente ampliato i propri campi d'azione, dalla nutrizione umana alla sicurezza alimentare degli animali fino all'interesse per la salute e la manutenzione delle piante. L'EFSA si riserva anche di osservare da vicino l'impatto del cibo consumato in Europa sulla biodiversità degli habitat di animali e vegetali. L'importanza dell'autorità per la sicurezza alimentare è tangibile soprattutto nel veicolare le informazioni scientifiche. Sono molti i temi sui quali si è già pronunciata, senz'altro noti ai cittadini europei a causa della vasta eco sociale di cronaca che alcuni tra questi hanno avuto: OGM, salmonella, fitofarmaci, sicurezza veterinaria, ruolo dei pesticidi e ingredienti che provocano allergie. Tradurre informazioni scientifiche di tale portata in nozioni semplici e dirette alla portata del pubblico non è affatto facile, ma l'EFSA si propone da sempre di instaurare un dialogo più chiaro e retroattivo possibile con i cittadini del vecchio continente, ad esempio non facendo mai mancare pagine di aggiornamento sui propri siti ufficiali e consentendo ai prodotti alimentari di arrivare con sicurezza dai laboratori alle nostre tavole. Elvira Fratto, Young Good Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
5: Eurofonica.
1: State sempre ascoltando Eurofonica su una delle radio Raduni. Allora, spesso l'Italia è al centro di diversi attacchi da diverse forze politiche internazionali. Questa volta però il tema è un pochino più grave, perché a puntare il dito sono proprio le Nazioni Unite, che dicono che adesso abbiamo un problema di diritti umani e questo problema si chiama Libia. Fabiano Catania.
5: Eurofonica.
13: E così l'Italia ci è ricascata ancora. Dopo la Diaz, Bolzaneto e lo stato d'emergenza di molte carceri più volte condannato dalla Corte di Strasburgo, adesso arriva un altro sospetto di violazione dei diritti umani perpetrata dal nostro paese. Questa volta non si tratterebbe di azioni svolte sul territorio nazionale, ma delle condizioni in cui versano i migranti che attualmente sono trattenuti nei campi libici per effetto dell'accordo firmato tra Libia e Italia. A denunciare questo caso è stato l'alto commissario delle Nazioni Unite Al-Hussein, che durante la riunione del comitato ONU a Ginevra ha parlato di torture, vessazioni e stupri all'interno dei campi creati con il beneplacito del governo libico di al-Sarraj e del ministro dell'interno italiano Minniti. Le continue violazioni dei più elementari diritti umani erano già state denunciate da un reportage shock della CNN che aveva documentato la vita dei campi libici, raccontando di soggetti malnutriti e ammassati in spazi piccoli e senza le più basilari condizioni igieniche. pubbliche. Al-Hussein ha parlato dei campi come di vere e proprie prigioni terrificanti, sottolineando come l'UE e i suoi stati membri non abbiano fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Ancora una volta quindi viene messa in discussione la politica migratoria dell'Unione Europea, che continua ad affannarsi a cercare una soluzione per limitare gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, trascurando tuttavia i diritti umani, valori fondanti da sempre dell'Unione stessa. L'Italia, dal canto suo, ha risposto alle accuse sottolineando i risultati ottenuti dall'accordo in termini di vite umane salvate. A questo punto si aprono due possibili scenari. O l'Unione Europea e l'Italia sapevano della situazione nei campi e non hanno fatto nulla per intervenire, oppure non sapevano, dimostrando una negligenza gravissima. In qualsiasi modo la si pensi, l'immagine dell'Unione Europea, già malconcia, ne esce nuovamente ridimensionata per l'incapacità di trovare una soluzione comune al problema dell'immigrazione nel Mediterraneo. Per Eurofonica, Fabiano Catania, Radio Eco, da Parigi.
5: Eurofonica.
1: Cambiamo argomento qui ad Eurofonica. Allora, ci andate a teatro? Vi è mai capitato di andare a una rappresentazione di qualsiasi tipo in teatro e dire: vorrei proprio parlare col regista per dirgli che come l'ha fatta lui a me non piace, che forse dovrebbe farla più in un modo o più nell'altra? Beh, avete perso la vostra grande occasione, perché sabato scorso allo European Spectator Day si poteva fare questo e molto altro. Sabrina Fasanella.
5: Eurofonica.
14: Lo scorso 18 novembre l'Europa si è data appuntamento a teatro per la terza edizione dello European Spectators Day. Come da titolo, i protagonisti di questa giornata di promozione culturale non sono stati gli artisti, come spesso accade, ma gli spettatori, o meglio, i cittadini europei spettatori. In un'epoca come la nostra, in cui la proposta culturale è vastissima e investe le piattaforme più disparate, gli spazi per la fruizione sono innumerevoli, ma il pubblico spesso è lasciato in disparte, raramente incoraggiato ad essere parte attiva e critica nel dialogo artistico, troppe volte solo per gli addetti ai lavori. La creazione artistica vuole essere condivisione e dialogo oggi più che mai, e in questa direzione si muove il progetto finanziato da Europa Creativa, BeSpectActive, promotore della Giornata Europea dello Spettatore. Un appuntamento che ha visto sette tra teatri, festival e compagnie in tutto il continente incontrare il proprio pubblico, discutere e confrontarsi sul ruolo e l'importanza che lo spettatore ha nella creazione contemporanea, un ruolo di cui spesso non è a conoscenza. Gli incontri si sono tenuti in contemporanea, adeguati al fuso orario, in Italia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. I gruppi hanno condiviso anche i temi del dibattito, orientato su quattro argomenti principali, volti a sondare gusti ed esigenze delle diverse comunità di spettatori e soprattutto la percezione dell'importanza e dell'impatto dell'arte performativa sul quotidiano dell'Europa contemporanea e sulle criticità sociali e culturali che sta vivendo il nostro continente. L'audience improvement, ovvero la formazione del pubblico e la sua partecipazione attiva, sono sempre più spesso parole d'ordine per il mondo della cultura e dell'arte performativa in particolare, o almeno di quella che ha deciso di uscire dai templi elitari dell'arte per avere un impatto concreto e fondante nella creazione di una società più tollerante, integrata e democratica. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
5: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
17: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Oggi è mercoledì 22 novembre e come sempre abbiamo concluso il GR, in cui brevemente vi raccontiamo che cosa sta succedendo in tutta l'Unione Europea, e come le settimane scorse mi hanno raggiunto due dei nostri caporedattori per parlare di uno dei temi fondamentali di questa settimana. Allora, ciao Antonio, ciao Sabrina.
18: Ciao Nicola.
19: Ciao.
1: Allora, il tema di cui discutiamo questa settimana è un tema che in realtà è uscito lunedì sera, ovvero è un tema che ci si protrae dietro da parecchio tempo, ovvero la necessità di trovare una coalizione per lanciare un nuovo governo in Germania, che però sembra quasi più difficile di formare un governo in uno stato mediterraneo. E a parte l'ironia della sorte e gli scherzi tirati da tutti quanti e le battute tirate da tutti quanti i politici del resto dell'Unione Europea, la Merkel è in vera difficoltà. Perché? Sabri, che cosa è successo? Perché poco fino a qualche giorno fa si pensava che sì, nella difficoltà ci sarebbe riusciti, e invece lunedì sera si è capito che coalizioni non ne venivano fuori?
18: Beh, è venuto fuori che appunto, come dicevi, tutta l'Europa era in sospeso, in attesa di questa coalizione che avrebbe portato appunto la Germania ad avere un governo di maggioranza, insomma un governo solido, perché ricordiamo che il 24 settembre si sono tenute le elezioni, la Merkel non è uscita bene e per 57 giorni si sono protratti i negoziati, che però si sono rivelati un fiasco, perché Angela Merkel appunto non è riuscita a convincere i liberali e i verdi a raggiungere appunto l'accordo sperato. Quindi si aprono due strade, la strada di un governo di minoranza che quindi porta avanti la legislatura, oppure le elezioni anticipate.
1: C'è però da dire che il presidente della Repubblica tedesca ha, diciamo, richiamato un po' all'attenzione tutti i partiti, a dire, insomma, fare delle elezioni anticipate così non è che sia una grande idea politica, quindi sta spingendo la direzione di un governo di qualche coalizione, no?
18: Sì, esatto, e sicuramente si sarà sentito parlare tanto di Giamaica, che è stata una metafora che effettivamente poteva confondere l'idea così esotica, però chiaramente l'accordo si riferiva appunto ai colori, cioè la parola Giamaica richiamava soltanto i colori delle bandiere chiamate in campo. Giamaica lontanissima dalla Germania, perché appunto i liberali non sono riusciti a convincere, o meglio, il leader Lindner non è riuscito, insomma, ad accordare ad Angela Merkel il compromesso per un viraggio a sinistra, come auspicato, come dicevi tu, dal Presidente della Repubblica.
1: Esatto, insomma, particolarmente complicata la situazione. Prima di andare avanti, voglio fare un piccolo test di geografia al nostro Antonio Megalizzi. Quali sono i tre colori della bandiera della Giamaica, Antonio?
19: Della Giamaica?
1: Esatto, sì.
19: Allora, il verde, il giallo, il nero.
1: Bravo, bravissimo, test superato. A quali corrispondono? Grazie. A quali partiti corrispondono in Germania, così per recuperare un po' la situazione, per chi si dovesse essere perso in questi ultimi 57 giorni di contrattazione?
19: La Giamaica doveva essere verdi, liberali e CDU.
1: Esatto, il CDU, il partito della Merkel, liberali, appunto il giallo,
19: sì,
1: i verdi,
19: esatto,
1: ci arriviamo tutti, il colore è il verde. E logicamente questo non ha solo conseguenze sulla stabilità politica del governo tedesco, o meglio sulla stabilità politica della Repubblica tedesca, perché insomma un governo va ancora fatto, ma anche su tutta l'Unione Europea, perché volenti o nolenti la Germania è uno degli stati che comunque ha un grande potere all'interno dell'Unione Europea. Quali sono quindi le conseguenze?
19: Ma potremmo dire che non è uno degli stati, è lo Stato, nel senso che è il paese più ricco, è il primo esportatore dell'Unione Europea, è il più influente e il più potente. Basta pensare che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, era quello che un po' se la comandava al Consiglio dell'Unione Europea quando c'era da gestire, insomma, la questione finanziaria e economica dell'intera Unione. E non è un caso che i liberali abbiano chiesto quella poltrona, perché la poltrona del ministro delle finanze avrebbe dato ai liberali una forza da un punto di vista politico che probabilmente Angela Merkel voleva evitare, oltre al fatto che c'erano delle incongruenze abbastanza forti, perché i liberali volevano una linea un po' più dura sull'immigrazione, mentre il partito della Merkel voleva continuare, insomma, sulla stessa rotta degli scorsi anni. Detto questo, ovviamente per la prima volta ci troviamo di fronte al paese che dovrebbe essere la roccaforte dei valori dell'Unione Europea e il motore economico, che è in difficoltà. E questo dopo l'ascesa dei vari Wilders, Le Pen, dei movimenti, insomma, euroscettici anche italiani, in vista delle elezioni del 2018 e anche conseguentemente a ciò che è successo in Catalogna, non è che sia così utile ai fini del prosieguo, insomma, di un cammino europeo forte e stabile come ci aspettavamo e come speriamo, insomma.
1: Certo, però insomma la situazione è più grande dei soli problemi che vedremo a livello prettamente politico. C'è anche un problema amministrativo, ovvero ci sono una serie di procedure bloccate a livello d'Europa proprio perché l'Unione Europea sta aspettando un governo tedesco. Quali sono le conseguenze quindi di questo blocco?
19: Beh, ci si aspettava a breve questa fantomatica riforma dell'Eurozona che doveva, insomma, della quale si discute da diverso tempo e che vedeva la Germania come attore principale. C'è il negoziato della Brexit che, pur non essendo seguito dalla Germania in prima linea, sicuramente, insomma, come ben sappiamo, le strategie tedesche sono quelle dell'Unione Europea. E poi, per esempio, ci sono le riforme contro lo Stato di diritto, come sappiamo, nei governi polacchi e ungheresi, che hanno qualche problemino con i diritti umani ultimamente. Anche in quel frangente la Germania era in prima linea. Insomma, ci sono diverse decisioni, diverse politiche dell'Unione Europea che bene o male dipendevano dalla Germania e che senza un governo stabile tedesco verranno inevitabilmente rinviate. Come dicevamo prima, questo non gioca a favore della stabilità dell'Unione Europea perché come abbiamo visto la crescita di quelli che noi chiamiamo populismi, perché vogliamo insomma dare un'accezione negativa alla cosa, ma che intendiamo insomma l'euroscetticismo, l'antieuropeismo eccetera, continuano, avanzano. La Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca continuano imperterrite nella loro lotta contro il ricollocamento di Dublino, e per questo il Parlamento insomma ha concluso una battaglia molto importante la settimana scorsa, ma comunque è tutto nelle mani del Consiglio, quindi ancora quegli stati fanno fronte comune. Sicuramente la mancanza di uno Stato come la Germania, di una presenza forte come quella tedesca, non aiuterà la Commissione Europea, non aiuterà il Consiglio e sicuramente da un punto di vista anche della rigidità finanziaria, dell'occhio alla spesa pubblica e ai conti, mancherà un attore veramente importante. Quindi credo che siano le elezioni più di quelle francesi, più di quelle olandesi, sulle quali dovremmo porre maggiore attenzione, che potrebbero cambiare nel bene e nel male tantissime situazioni.
1: Certo, soprattutto proprio perché sono bloccate. La situazione in qualche modo va sbloccata, una soluzione, è stato chiarissimo il presidente della Repubblica Tedesca, va trovata. Allora, quali sono gli scenari? Tra poco. Mark Foster con Sowieso, state ascoltando Eurofonica. Questa canzone, pensate un po', adesso a parte che è in cima alle classifiche in Germania, dice proprio a un certo punto: indifferente quello che viene, sarà bene comunque. Chissà se lo pensano anche i politici europei guardando alle elezioni tedesche. Sabrina, insomma, quali sono gli scenari e soprattutto perché la Germania è così importante a livello europeo?
18: Infatti gli scenari sono, per adesso ovviamente noi non abbiamo una risposta, possiamo stare così a guardare come si comporterà Angela Merkel, che comunque diciamo lascia alle sue spalle uno strapotere, che una predominanza a livello europeo che deriva sicuramente dalla struttura solida che è la Germania come Stato all'interno della comunità economica europea. Quindi sicuramente il venire a mancare di questo punto di appoggio, di sostegno per l'economia europea come la Germania apre degli scenari interessanti e sicuramente poco rassicuranti.
1: Certo, ma ci dovrà pure essere un sostituto, no? Antonio, lo chiedo a te, esiste qualche altro Stato all'interno dell'Unione Europea che possa, almeno in questo periodo di transizione, giocare il ruolo che ha giocato la Germania come potere?
19: Ma la Germania ha una macchina produttiva alle spalle che è pazzesca, come dicevamo prima è il primo esportatore dell'Unione Europea e il quarto nel mondo, quindi è difficile trovare una macchina così perfetta a livello di ingranaggi e che possa dare, grazie al suo peso economico, anche potere politico all'Europa, perché non dimentichiamo, come diceva giustamente Sabri prima, che l'Europa si fonda su un potere che è per lo più economico, ma lo vediamo perché nelle trattative insomma il soft power, come si chiama di solito, si parla di trattative economiche al fine di raggiungere determinati risultati con altri stati, no? Che possono essere i diritti umani o insomma meno corruzione e cose del genere. Sicuramente a livello di prestigio, di storia, di forza politica e militare, la Francia si trova subito al secondo posto dopo la Germania, se vogliamo proprio stilare una classifica di stati più tra virgolette potenti in Europa. È chiaro che però la Francia ha una situazione di debito pubblico che la rende un pochettino diversa e l'allontana da quella rigidità che la Germania, tra l'altro, ci tiene tanto a cercare di esportare questo modello di austerity anche noi, che siamo stati richiamati spesso. Quindi non so se la Francia, che non corrisponde, diciamo, all'alunno perfetto da questo punto di vista, visto l'alto debito pubblico e anche alle distrazioni che ha, perché comunque la sua politica estera ex coloniale la, come possiamo dire, distrae spesso dai fatti europei, non so se la Francia possa essere, insomma, il candidato ideale, ma non vedo altri stati della stessa potenza e con lo stesso peso politico. Per questo l'evoluzione di questa situazione tedesca è fondamentale per le sorti dell'Unione Europea.
1: Insomma, situazione veramente complicata, e noi, un po' come sempre qui a Eurofonica, vi buttiamo addosso tutti i problemi senza darvi delle grandi soluzioni, però d'altra parte, se a qualcuno la soluzione viene in mente, noi la accogliamo e ve la raccontiamo al volo. Grazie ad Antonio, grazie a Sabrina.
18: Grazie a te, Nicola.
19: Grazie, ciao.
1: Allora, andiamo avanti nella puntata di oggi. Siamo quasi in chiusura e vi abbiamo raccontato più volte che è cambiato un pochino il nostro format, e a questo punto arriva una vera e propria intervista in cui parleremo con una persona molto importante. Si chiama Giovanni Buttarelli ed è il presidente del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Che cos'è? Che cosa fa? Praticamente garantisce che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. L'ha intervistato per noi la nostra Clararita Stevanato.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

Lei non mi crederà perché ama la sua nostalgia. Nell'attesa mi conosci così bene.

Tu mi hai guardato, ti ho raccolto, mi hai pulito, ti ho gettato e poi pentito, ti ho ripreso per tenerti sempre qui. E allora pulisci. Pulisci. Pulisci.

0: Sentiamo spesso parlare delle leggi dell'Unione Europea adottate a Bruxelles. Ma cosa succede quando vengono infrante o quando i paesi non riescono a mettersi d'accordo sul loro significato? È qui che entra in gioco la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia è l'autorità giudiziaria dell'Unione. Il suo compito è garantire che il diritto europeo sia interpretato e applicato allo stesso modo da tutti gli Stati membri. Ciò significa che paesi, istituzioni e imprese seguono tutti le stesse regole e che i nostri diritti di cittadini dell'Unione sono tutelati. Situata a Lussemburgo, l'autorità giudiziaria è composta da due organi principali. In primo luogo, la Corte di Giustizia stessa, che interviene quando i tribunali nazionali non sono sicuri di come interpretare il diritto europeo. In questi casi possono chiederle una pronuncia pregiudiziale. La Corte inoltre esamina alcuni atti dell'Unione Europea per verificare se debbano essere annullati e si occupa dei ricorsi su questioni giuridiche presentati dal Tribunale. In secondo luogo vi è il Tribunale stesso, che tratta principalmente cause intentate da persone fisiche, società o organizzazioni, in particolare quando contestano decisioni prese dalle istituzioni dell'Unione. La Corte di Giustizia è composta da un giudice per ciascun Paese membro, coadiuvato da avvocati generali che forniscono pareri giuridici indipendenti per agevolare le decisioni. Le udienze sono pubbliche e sono disponibili servizi di interpretazione in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Il primo presidente della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fu il giudice italiano Massimo Pilotti. Nel suo discorso inaugurale del 1952 sintetizzò lo spirito della Corte con queste parole:
1: «I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola, mostrarsi degni della fiducia che gli Stati hanno riposto nelle loro persone, in una parola, consacrarsi interamente al bene della comunità».
0: Su quali tipi di casi si pronuncia la Corte di Giustizia? Vediamoli nel dettaglio. In primo luogo, la Corte risolve le controversie legali nei casi in cui i Paesi violano il diritto dell'Unione Europea, ad esempio quando uno Stato membro non attua correttamente una direttiva europea. In secondo luogo, interviene quando i tribunali nazionali chiedono aiuto, se ad esempio un tribunale, in Italia o in Polonia, non è sicuro di come interpretare una normativa europea, può chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia. In terzo luogo interviene quando le decisioni delle istituzioni dell'Unione vengono contestate. Supponiamo che il Parlamento o la Commissione adottino un regolamento che qualcuno ritiene violi i diritti fondamentali. Se la Corte è d'accordo, può decidere di abrogarlo. Una delle sentenze più famose della Corte fu nel 2017, quando dichiarò che Uber era una società di trasporti e non solo una piattaforma digitale, cambiando così il modo in cui è regolamentata in Europa. Ma perché dovrebbe interessarci? Che si tratti di acquisti online, lavoro all'estero o preoccupazioni relative alla protezione dei dati, le leggi dell'Unione Europea hanno un impatto sulla nostra vita e la Corte di Giustizia garantisce che siano applicate in modo equo. Le sentenze della Corte costituiscono dei precedenti e influenzano le future politiche dell'Unione su questioni quali la migrazione, l'azione per il clima, i diritti dei consumatori e molti altri temi. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di una decisione importante dell'Unione Europea o di una battaglia legale sui diritti digitali, ricordate che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta lavorando dietro le quinte per difendere lo Stato

0: l'unica cosa che faccio leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere. Leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di leggere né di politica. Mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno per cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!
7: Radio 6023.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

Fiorenzuola, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo, Milano Lambrate.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. Get down.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non so, in un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
1: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it normal.
4: Radio 6023.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della

0: soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Bello, denaro, il denaro non aspetta. E polsi dentro business, parla con il mio moschino. Tarantelle le mie fisse, 4 birre al baracchino.
2: Provenienza zona 4, campo se gira un pacco. Con lo sbirro non ci parlo, prendo il busto, taglio scarpe.